0: Estás en el dial correcto. La radio de los DJs, fiestas y festivales más potentes.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte,